Alla fine siamo giovani e vogliamo pazzi angiovani. Non ti faccio dello giro nello stile di cielo cavallo. La volta di cielo cavallo giro in mezzo. Giovani, non ti faccio dello giro nello stile di cielo cavallo. La volta di cielo cavallo giro.

Sendo dolo, tutto mi accompagna. Senturida lu paesi, un uomo morto in montagna. Ora mi trovo bandito il lavorista e sono esposto all'acqua e alla tempesta e potengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è soborto e l'altro ha i perigli. Prega l'angelo custoglio che la morte non li pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto. L'arrivo mandar signori che li dia saluta intanto. O musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa. La d'arrigo mando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse ci abbrerà li porti, la Vergine gloriosa.

mio vento ci porta a San Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, vi piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.